0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombriccolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, trottolino mio, come stai? Buon mercoledì amici, take care, bye bye.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao, scombricolati.
3: No, dai, non fate così. Io e mio marito, ad esempio, siamo divisi al 50%. Una volta ho ragione io, una volta ha torto lui. Insomma, dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao!

0: momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
2: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
3: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi tac, tacchetti tito tac.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno scombriccoli. Se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante, a furia di ridere e lacrimoni uno non vede più la strada. Ciao Matti.
2: Non ho voglia di fare un c***o, c'ho un corso che finisce all'1, ho un esame di inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un c***o. Vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno, sgombricolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
2: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
0: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
3: Number One! Gli scombricolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One!
4: Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ah sì, ridiamo scombriccolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
2: Mariaci, radiofonologi! Mariaci, radiofonologi!
3: Ho perso le tonzille.
2: Ciao al Max!
3: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio risentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combricola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
3: Buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano, dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto prestigiose, ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sono il telegattone!
2: Ale Garbagai, che ne malaura Carlo D'Alecco.
3: Buongiorno scombriccolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombriccolati.
4: Gli scombriccolati del mattino. Quando

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Sergio, Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
2: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto. Comunque buona giornata da Mantova.
3: Gli scombriccolati de-

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarmi buongiorno? E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno patatoni!
1: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
2: Gli scombriccolati del mattino!

0: One, sono le 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
3: Buongiorno Combriccola, buongiorno Number One. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino. We were good.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Sì, buongiorno a tutti, io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino, ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.

0: nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
3: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
2: Ciao combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Buonasera Luchino.
6: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende ancora un mercoledì piuttosto caldo su tutto il centro nord Italia per l'anticiclone subtropicale africano. Tuttavia disturbato da infiltrazioni più umide da est che porteranno un po' di variabilità con qualche nuovo acquazzone temporale sparso che nel pomeriggio si svilupperà sull'arco alpino, sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, in locale sconfinamento a Liguria, settori tirrenici e quella anche alle aree pedemontane della Val Padana. Temperature sempre intorno ai 35-36 gradi nei valori massimi in Val Padana e sulle aree interne del centro. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
2: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombricolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao dal Max.
2: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
2: Allora vedi Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana, e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia col PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
2: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: No, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene, state snaturando il programma, non va bene.
2: Buongiorno Sgombricoli, guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
0: E anche oggi siamo arrivati al capolinea Sgombricolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli Sgombricolati del Mattino.

0: ciao, vai che mercoledì.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto, Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo, oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo, non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra che ha affrontato il Ghana, vince la Croazia 1-0 sul Panama, anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
3: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: così è con sa, così è con sa.
1: Sei
0: dai.
1: Ancora grammofono?
0: Sono un po' grammofono, sì, sta aria condizionata, gli sbalzi di temperatura, è arrivato il temporale di calore questa notte, di tutto e di più. Però ce la possiamo fare, dai. Buongiorno Sergio Sironi.
2: Ma stai zitto, grammofono!
0: Mamma mia, come stride.
1: È vero, è proprio grammofono comunque. Mamma mia. Quindi, grammofono, Sergio Sironi e Emanuela Doriani vi augurano buongiorno. Ho già delle perle, ho già delle perle.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.

0: standing ovation, mamma mia, quanti applausi stamattina, queste manine.
1: No, questa è spending ovation, perché per questa ovation devi pagare, cara mano.
0: Deve pagare. Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno patromano, come
2: buongiorno,
0: va la luce?

0: Lips, uno dei nostri ascoltatori proprio dello Zoccolo Duro, esatto, quelli più affezionanti, che non sta passando un bel periodo.
1: Aia, non è l'unico,
0: e qua, E qui la famiglia si vede, perché la famigliolina si stringe, capito?
2: Buongiorno Copricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. E niente, stavo pensando, dato il periodo fantastico che sto vivendo, di andare a fare il cammino di Santiago di Compostela oppure prenotare una pensione completa a Lourdes. Perché la sfiga in questo periodo si propone come gioco di Bonolis avanti un altro. Mi capita qualcosa? Come finisce quello, se ne ripropone un altro, come i concorrenti, uguale, la stessa cosa, ma finirà prima o poi, lo spero. Ciao Max.
1: Dipende come finisce.
0: Fermalo in qualche maniera, fermalo tu che puoi.
3: Se c'è una cosa che mi fa impazzire in questi giorni, è alzarmi la mattina e sentire gente che già si lamenta per il caldo. Fa caldo. Considerate che quando voi avete caldo, io accendo forni e fornelli e comincio a lavorare. Poi ci sono anche i fornai, ci sono i pasticceri, ci sono quelli che mettono l'asfalto. È caldo, sì,
0: fa. Credo che andrà avanti così per tutta la mattina.
4: Buongiorno miei cari amici, miei cari validi moschettieri. Ieri mi avete sbloccato un ricordo, quello della mia adolescenza con il mio insegnante di latino e tante altre cose, le verifiche, le tensioni quando dovevo preparare un'interrogazione, l'ansia, come si dice, finché c'è vita c'è ansia, adesso le cose sono cambiate. Quindi niente, sono contenta di ascoltare sempre ogni mattina voi, e un abbraccio forte forte. Ciao. E grazie per le belle emozioni che mi regalate. Baci baci, ciao ciao ciao.
5: C'è venuta l'ansia.
1: Ma è una bella famiglia la nostra.

0: Mamma, il pezzo di Mahmood del Sanremo 2024 si chiama Tutta Gold. Stavo cercando di capire, c'è una foto che gira di Mahmood che è indubbiamente e indiscutibilmente un bel ragazzo, poi può piacere o no, però è sicuramente un bel ragazzo, e c'è una foto che gira dove lui ha i capelli lunghi dietro ed è una roba orrenda. Cioè sta girando su internet in questi giorni, ma non riesco a capire se è l'intelligenza artificiale che l'ha trasformato in un mostro o è lui che si è fatto crescere i capelli, insomma, diciamo, non è proprio il suo taglio.
1: Cos'è successo ai capelli di Mahmood? Li ha lasciati crescere? Li ha tagliati e se li è portati a casa per farseli incollare da un amico? Mistero.
2: Stile Neck, mi stai dicendo? Sai che Neck li ha più lunghi dietro, li ha un po' spazzola sopra e davanti.
0: Non lo so. Poi mezzi bagnatici, cioè c'è una foto veramente dove riuscire a rendere brutto Mahmood.
2: Ha preso un temporale di calore.
0: Gli ha bagnato
2: tutti i capelli.
0: Esatto.
3: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Stamattina sono un po' in ritardino perché mi sono accorto che alla mattina ci sono in giro due categorie di persone. Quelle brave, educate come me, che prendono su la loro macchinina e se ne vanno a lavorare. E poi ci sono i ciclisti.
0: Ma poverini,
3: che cosa ci fanno in giro i ciclisti, che non sono neanche le 7?
0: Cosa fa?
3: E fanno colonne, stanno in mezzo alla strada e c'hanno davanti anche, no, ce l'hanno dietro il camion, quindi il camion non riesce a sorpassare, fa colonna.
0: Niente, è nervoso anche nervoso.
4: A parte che le categorie a quest'ora non sono due, sono tre, ce n'è una terza che
5: al bar, a bere, al bar, a bere, al bar, a bere, a bere, al bar.
0: I ciclisti vanno ad allenarsi, giustamente, perché non si possono, si allenano adesso che fa meno caldo, giusto Pat?
2: Assolutamente sì, ma poi c'è una terza categoria vera che è quella dei monopattini elettrici. Sono quelli che saltano gli avvallamenti dell'asfalto.
4: Io avallo questa teoria.
2: Sì. E sono molto pericolosi.
0: E vanno velocissimi, tra l'altro.
2: Sparati, altro che 20 all'ora.
4: All'ora.
0: Porca miseria, ragazzi, se ti arriva addosso uno di quelli ti fa male, come una macchina.
6: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ciao Pat, Sergio.
2: Ciao.
6: Caro Pat, anche qua nelle pianure dell'Odigiano hanno sconfinato i famosi temporali di calore.
2: Eccoli lì.
6: Ma ragazzi, stamattina l'aria è un qualcosa di allucinante. C'è un'umidità che fa paura.
0: Pensa a quelli ai fornelli.
6: Pazzesco. Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao. Pensa a quelli ai fornelli, pensa a quelli veramente che asfaltano, pensa. Ma senti, ma dopo il temporale di calore non dovrebbe fare un po' fresco, no?
2: Un po' più fresco per qualche ora, poi torna il caldone comunque.
0: Caldone.
2: È vero che con l'acqua si umidifica l'aria e quindi l'afa la percepisci di più. Ma no, è così.
4: Cioè non è possibile, tu mi dici piove, piove, ci sono delle gocce che in cima scendono pian piano, poi dopo qualcuna tocca terra, qualcuna tocca un albero, una tocca una roba, ma vai a fare i po'.

0: Bastille con Pompei, vai a fare Pompei.
1: Attenzione, attenzione a quello che si dice.
0: Sì, ho tremato per un momento, mi si è gelato il sangue e poi niente, insomma, Sironi. Di Sironi ci possiamo fidare. Sono le 7:18, i primi della classe informistica. Stamattina c'è una diatriba in corso tra ciclisti
1: e automobilisti e camionisti e anche camionisti.
0: Non mi veniva, tra l'altro. Io li invidio tantissimo, i ciclisti. Allora, qui in Gran Canaria ci sono dei percorsi che evidentemente sono straordinari, no? Per chi fa sport, no? Per chi va in bicicletta. E quindi li vedo molto molto spesso. Fanno delle robe, ragazzi, delle salite con quelle biciclette, con quelle gambette tutte piene di muscoli guzzanti, che veramente io non riesco a fare una rampa di scale, non so come
2: Allora, dite a Omar D'Averzo che non c'è in giro solo lui col ci sono anche i ciclisti che vanno quell'ora qua perché poi fa anche caldo ad andare in bicicletta. Dunque, non c'è in giro solo il camionista o quello con la macchina, c'è in giro anche il ciclista.
0: È giusto, è arrabbiatissimo.
1: C'è anche il pedone.
3: No, però i pedoni, devo dire la verità, che a volte diventano alfieri, soprattutto quando dobbiamo attraversare, vanno in diagonale per 90 metri, ma andate dritti, cattarola.
0: E se li prendi fai scacco.
3: Sì, però devi guidare la macchina a cavallo.
0: Ma li fai scacco con qualsiasi mezzo, sia che tu li prenda con la bici che con la macchina che col motorino?
3: Sono sempre 100 punti.
0: Ok, perfetto. Dipende dall'età. Sto scherzando, dai, usciamo dal tunnel di questa lotta tra ciclisti, automobilisti e camionisti. E tra poco, c'è lui, c'è il grammofono. C'è il grammofono che ci illumina sulla stabilità.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

giornata dalla nostra redazione. C'è un incidente sulla 1, la Milano-Bologna, tra l'allacciamento A22, la Modena-Brennero, lo svincolo per Reggio Emilia in direzione Milano. Traffico rallentato anche sulla 8, la Milano-Varese, tra lo svincolo di Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Code anche sulla 4, la Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago, direzione Milano. Abbiamo poi code anche sulla A26, tra l'allacciamento A4, la Torino-Trieste, lo svincolo di Romagnano-Sesia in direzione Gravellona-Toce. Andando sulle tangenziali milanesi, code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano, nel tratto tra Quinto Le Stampi e allacciamento A7 e tra Viale Certosa e Baggio Cusago. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano, tra tangenziale nord e svincolo di Linate. E poi abbiamo traffico intenso sulla 7 tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest di Milano. Passando a Roma e dintorni, vi segnaliamo sul grande raccordo anulare, traffico rallentato all'altezza della tangenziale est tra via Salaria, Villa Ada e via dei Campi Sportivi in direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: che dispiacere stamattina non poter ascoltare il remix, questa esclusiva, esatto, questa esclusiva che solo la combricola ha di Another Talk to You. E vabbè, avremo tempo, abbiamo tutta l'estate del resto, ma c'è il focus di Pat Romano da ascoltare.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Andiamo in Germania, dove tutto di solito funziona, però si registra anche, come ieri sera e stanotte, un blocco totale del traffico ferroviario. Passeggeri nel caos, abbiamo cercato di riportare i convogli nelle stazioni per far scendere i viaggiatori, l'ha fatto sapere la compagnia nazionale, la Deutsche Bahn. Individuata anche la causa del guasto, sarebbe legata al crollo del segnale radio, lo ha riferito il portavoce della compagnia ferroviaria, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR sia andato fuori uso, forse colpa di un aggiornamento del software. Tutti i treni tedeschi sono stati dunque trattenuti nelle stazioni, tecnici al lavoro durante la notte per cercare di ripristinare la regolarità del servizio. Il traffico è rimasto completamente sospeso nella Renania settentrionale Westfalia, nella parte occidentale della Germania. Anche nel nord del paese i treni si sono fermati completamente, come ha affermato la compagnia ferroviaria privata Metropol, che gestisce le linee regionali nei dintorni di Amburgo, Brema, Novere, che trasporta circa 120.000 passeggeri al giorno. E quella di ieri è stata anche la giornata più calda mai registrata in Francia da quando sono iniziate le misurazioni nel 1947. A comunicarlo è Météo France, secondo cui l'indicatore termico nazionale, ovvero la media delle temperature diurne e notturne, ha raggiunto i 29,8 gradi. Il record precedente, 2003-2019, era di 29,4. Sempre in Francia, 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, fenomeno questo attribuito ovviamente l'ondata di caldo. Non va meglio in Spagna, oggi al quarto giorno consecutivo di allerta, e dentro il weekend anche la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno con temperature fino a 40 gradi. In Italia invece come vanno le cose? Non vanno meglio, situazione critica anche da noi, 16 oggi le città da bollino rosso, ieri registrati 38 gradi a Firenze, 37 a Piacenza, 36 a Parma, Bologna e Torino, e proprio nel capoluogo piemontese si sono registrati diversi blackout elettrici. Oggi, in particolare dal pomeriggio, dovrebbero tornare in alcune zone dei temporali di calore. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Vabbè. Ve le ricordate le 90, cos'erano 90 le sfumature di grigio? Quant'erano?
1: Sì, una cinquantina.
0: Sì. Gliel'ho aggiunte un po', ma me l'ho sfumato. No,
1: è che abbiamo guadagnato degli anni noi e quindi sono di più adesso.
0: Ma cosa vuoi che sia? Allora, era Ellie Goulding con Love Me Like You Do, che era il tema di questo film, ma questa serie di libri che hanno dato della prurigine a tutto il mondo. Questa è Radio Number One.
1: Senti, ma hai sentito la notizia della Germania che si è bloccata? Tutto il sistema ferroviario, loro tutti precisini.
0: Si è
1: tutto bloccato con i viaggiatori fermi alle stazioni. Che succede?
2: Eine Freude.
1: Ma no.
2: Ich bin als Freier Freund und Fragens Lübe Freude.
1: Ma lei chi è innanzitutto? Sembra di essere tornati ai tempi del ventennio, quando i treni arrivavano puntuali.
2: Ja. Sfondazwagen, Lieferwagen, Zetten, Sfondazwagen, Wagen, Zetten.
1: Ich meine,
2: Töte, Feide, Kolden, Radien, Kekalde, Kekalde, Westfalia, Renania. Ich meine, Töte, Feide, Sfondazwagen, Weide, Sune, Weide, Strunze.
1: No, Trappattorno. Ich meine,
2: Saia, Sfondazwagen, Weide, Sfondazwagen, Sfondazwagen, Weide, Ich meine, was ist Problem? Ich meine, töten Bahnen, Machinen, nein,
1: Schweinsteiger!
2: Schweinsteiger! Ecco. E diese Zweigen oder Weine Parolen! Strunz! Eine Weine! Strunz! Eine Weine! Strunz!
1: Si è sfogato.
0: Oddio, che ridere.
1: Il pendolare medio tedesco.
0: Era Trapattoni, cioè c'era un mashup, diciamo, tra un pendolare e un Trapattoni. Bob Sinclair in arrivo, questa è Radio Number One.

0: Ci sento la versione di Bob Sinclair con Mattia Bazzar, Antonella Ruggero, proprio official, era questa versione qua che è uscita qualche anno fa. Patrizio?
1: Sì, Patrizio? Eccomi.
0: Patrizio, Sergio Sironi non ce la conta giusta. Sergio Sironi ci nasconde delle cose.
2: Che allora, cosa sta nascondendo Sergione?
0: Noi pensavamo di essere amici, capito, che ci si deve dire tutto, la famigliolina, eccetera, sì, eccetera, sì, invece.
3: Io e Sergio abbiamo fatto 150 di sfumature dell'arcobaleno, tutti i colori.
0: Lui fa 150 sfumature.
2: Hai capito, con noi ne fai solo una decina. Perché?
4: Sì, e lo so, perché mi piace l'indaco, sono amico del sindaco.
2: Se la cava così.
0: Tra poco c'è una grande canzone, 1978.
2: Mamma mia, che pezzone, che discone!
5: La combriccola di Radio Number One.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No! Sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: radio number one che abbiamo scelto per voi questa mattina. Senti.
1: Patrick Hernandez.
2: Sì. Alla grande.
1: Ragazzi, ma lo avete riesumato, ma che fantastica musica stamattina. Sì, yeah. Oh la la la la, bellissima.
0: Yeah.
3: Dobbiamo
0: Patrick
3: festeggiare.
4: Al mare, a bere,
0: motivo è buono per festeggiare. 1978, ve l'avevamo detto, una grande canzone di Radio Number One, So So Special. E tra l'altro Patrick Hernandez, ricordato quasi esclusivamente per Born to be Alive, in realtà ne ha fatte delle altre, ne ha fatte talmente tante che andava anche a fare un tour. Immaginatevi un po' che cosa cantava oltre Born to be Alive.
2: Solo quella, te lo posso garantire.
3: Quando cominciava la seconda canzone la gente si alzava e andava.
2: Gli chiedevano i Giz e i Tris.
0: C'è anche una versione rock, perché questa qua è nata come una ballata rock, poi è stata riarrangiata ed è diventata disco, quindi faceva quella rock, quella disco, quella rock.
2: E poi è diventata Born to be Abramo.
0: Di Abramo degli Elio e le storie tese. Allora, nel tour, sto parlando del tour di Patrick Hernandez, perché c'era una ballerina giovanissima nel corpo di ballo che lo accompagnava ed era Madonna, ancora sconosciuta al grande pubblico. I due ebbero persino una breve relazione prima che Madonna diventasse una superstar mondiale. Hai capito, Patrick?
3: Hai capito
2: l'Hernandez. Hai capito?
0: Tra un tour e l'altro, la bottomia.
2: Prorigine.
1: Ma che fastidio!
3: A me è capitato Pat Romano, non mi è capitata Madonna tra le ballerine, perché l'ha ballata tutta anche lui, questa di Patrick Hernandez. Io ho cercato in tutti i modi di essere ispirato da lui e di ispirare il medesimo, ma niente da fare.
2: Patrizio Hernandez.
3: Patrizio Hernandez.
0: Monello ballerino. Sì, Monello ballerino. Un po' di raffinatezza a quest'ora non fa male, di certo. Sì, arriva Sienna Spyro.

0: chiama Material Lover, questa splendida canzone molto raffinata di Sienna Spyro su Radio Number One, una radio molto raffinata. Questo è un programma molto raffinato che si chiama La Combriccola. Che faccia che papà ha trovato?
1: È un programma gettonato, come si diceva una volta, ma magari sulla raffinatezza.
2: E gna!
1: Qualche piccola remora l'avrei!

0: ci ha letto nel pensiero. Sì.
1: Ciao ragazzi, volevo darvi un consiglio da buon ascoltatore, ascoltatore storico di Number One.
2: Sì.
1: Siete fantastici. Però fate una bella cosa, un bel raduno di tutti i personaggi che ci sono la mattina, magari condividendoli in un telefonata di gruppo, in un progetto di ascolto. Ma sarebbe fantastico, cioè ogni ascoltatore è un personaggio da radunare, veramente fantastico. Buona giornata, ciao da Dario da Cremona.
0: Buona giornata Dario da Cremona, ci hai letto nel pensiero.
3: In the pensier.
4: Sì, ma io andrei oltre al gruppo d'ascolto, direi in presenza fisica.
3: Assolutamente.
0: Io mi farei una pizza con i nostri ascoltatori.
4: Brava, sì,
0: una
4: roba brava,
3: io apro una pizzeria.
4: Hai già una data da segnare sull'agenda?
0: Segnatevi venerdì 17 luglio.
4: Ah, sfidiamo pure la scaramanzia, mannaggia a voi. Venerdì 17 luglio.
3: 17 alle okay. 17 ci troviamo.
4: Proprio il top.
3: Dalle 17 in poi.
0: Allora, l'orario e il luogo ancora da no, in realtà è già definito, però ve lo dicevo più avanti. Però sì, venerdì 17 ci sarà il primo raduno della Combricco. Lo okay, possiamo già ufficializzare.
4: Agendatelo.
0: Agendatelo. Agendatelo, poi vi diciamo tutto il resto. Siateci.

0: canzone molto bella ma anche molto triste, We Don't Talk Anymore di Charlie Puth con Selena Gomez, due che si lasciano, e nel video vedi che lui prova a scrivere a lei, poi cambia idea, lei prova a scrivere lui, poi cambia idea, sai, quelle cose quando, quando un amore finisce,
1: è dura,
0: vero Pat?
2: Perché lo chiedi proprio a me? Perché sai che
1: perché hai sempre quella faccia un po' da pigiama,
2: un po' da pigiama,
1: anche se è mezzogiorno,
2: appena tolto, sì, quello tutto stropicciato, vabbè.
0: La faccia da pigiama. C'è un nostro ascoltatore che dice una cosa interessante.
3: No, cacchio, venerdì 17 luglio, io sono in vacanza in Sardegna.
2: Che sfiga.
3: Quasi rinuncio alle vacanze per venire al raduno, al primo raduno della Combricola.
1: Ma c'è, fai lo primo raduno della... In realtà sta dicendo l'uva è acerba perché non ci arriverà.
0: Certo, ma non ti preoccupare, perché in Sardegna ci arriviamo noi il giorno dopo. Non ci sfuggi.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

Sera nel 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan, l'Inghilterra non va oltre lo 0-0 con il Ghana, mentre stanotte vittorie di misura 1-0 per Croazia e Colombia contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. Stasera al via la terza e ultima giornata dei gironi, alle 21 Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada, a mezzanotte Brasile, Scozia e Marocco, Haiti. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Che bella questa canzone, Viajando por el mundo, che sembra un po' Me gustas tu, Karol G. E tra l'altro c'è anche Manu Chao per l'appunto in apertura della nostra terza ora insieme di The Journalist su Radio Number One. Alvise, Fabiana con voi per tutta questa settimana, poi da lunedì prossimo chiaramente come sempre tornerà il buon Claudio in compagnia della splendida Fabiana, che mi ha rivelato fuori onda che lei vorrebbe regalati degli anelli, delle collane, delle cose. Perché implicitamente mi hai detto questo.
1: Io ce l'ho già. Allora, questo qua, questo fetentone qua, adesso lo diciamo.
0: Aprire l'argomento.
1: No, lo apro. Allora, siccome la notizia che stiamo per dare racconta purtroppo di un fatto brutto, adesso lo diciamo. Certo. Ma comunque Alvise dice: "No, io gli anelli di fidanzamento non li regalo, io non regalo niente, non mi sposo, non voglio le cose
0: però
1: in chiaro".
0: No, così mi stai dipingendo come una persona che non sono. Io ho spiegato che provengo dalle mie esperienze personali e che di conseguenza ho preso questa scelta, e la persona che attualmente sta al mio fianco ha accettato, perché anche lei ha avuto delle esperienze particolari.
1: Anche lei, però è una vita difficile.
0: Pure io,

0: sempre la vita difficile all'altra parte, cioè voglio dire. E quindi di comune accordo abbiamo deciso di portare avanti la relazione in questi anni in questa maniera.
1: Va bene, poi, per carità. Allora, però parliamo di quest'uomo che invece ha vissuto una cosa bruttissima. Allora, un romano di 36 anni aveva fatto una cosa molto romantica. Allora, aveva preparato una proposta di matrimonio scritta, chiusa dentro una busta con questo anello bellissimo del valore di 3.500 euro. Va in un bar perché deve lavorare, mandare due mail, no, al PC, ma proprio una cosa di 5 minuti. Fa una cosa che non si dovrebbe mai fare. Appoggia la busta con dentro l'anello e la proposta di matrimonio sul tavolo. Allora lui dice: io mi sono distratto un secondo, tiro sulla testa e la busta non c'era più.
0: Ti è piaciuto fare questa roba? Perché poi tra l'altro la busta all'interno del quale c'era questo anello con questa proposta era la busta della gioielleria, quindi con il marchio della gioielleria. Evidentemente chi è passato da lì, ragazzi, si è reso conto della distrazione, si è reso conto che c'era il marchio di questa gioielleria, ha detto: ma sai che c'è? Aspetta che io lo prendo questo anello e me lo metto in tasca. E così è successo.
1: No ragazzi, dai, diciamole ai ladri, lo so che questo appello non avrà fortuna. Allora, considerate che lì c'è una proposta. Lui è rimasto malissimo, perché ha detto: io avevo preparato da mesi questa sorpresa alla mia fidanzata per chiederla in sposa e c'è rimasto non male di più. Quindi certo, adesso fare un appello a questi ladri, che figurati.
0: Ma figurati.
1: Vabbè, però dai, fate un gesto carino nei confronti di questo ragazzo che sta per sposarsi.
0: Ma non succederà mai. Magari i ladri lo useranno per fare la loro proposta di matrimonio alle ladre.
1: Ah certo!

0: Comunque Alvise, voglio farti venire vedere questo anellino. Ce ne sono tanti, adesso io te ne faccio vedere due o tre che secondo me sì,
1: Fabi,
0: ti convinco. Guarda, ce n'è qualcuno che costa poco e che è molto molto carino.
2: Ma non è il problema
0: regalare.
2: Del prezzo.
0: Non fare il tirchione, ma non è questo. Non fare il tirchione.
2: Mamma mia, no, non mi convinco. Io non regalerò queste cose. No.
0: Queste cose. Cosa vuoi regalare? Un pollo? Ma hai detto il vinile, va bene.
2: Ma che
0: però...
2: c'entra? Ma io ti ho fatto un esempio.
0: Adesso il vinile, voglio
2: ma
0: dire.
2: Può essere qualsiasi cosa, non c'entra niente. Ma poi sì, si può anche regalare una cosa di valore. Semplicemente bisogna dare il giusto peso a tutto
0: bello.
2: Quello che si regala. Perché magari il giorno dopo questa persona si allontana perché trova l'amore, un altro amore della sua vita dietro l'angolo e tu rimani così.
0: Ma cosa c'entra? Quello è un gesto che tu fai. Ma non è pupazzo. Tu hai fatto un gesto d'amore, hai dimostrato la generosità, mica la si fa. Un regalo non si fa perché devi avere qualcosa in cambio,
2: ma
0: perché
2: Fabi,
0: ti piace farlo.
2: No, non sono d'accordo. Il gesto
0: allora, guarda
2: d'amore,
0: che vengo di là.
2: Il gesto d'amore è il vivere giornalmente una vita serena e regalare dei momenti di spensieratezza nella quotidianità.
0: Ma anche un Cartier ci sta. Allora. Allora c'è una nostra amica, credo sia amica, che dice a questo povero dai ragazzo che però fa tenerezza, aveva preparato tutto, la proposta scritta sulla busta con l'anello, gliel'hanno rubato, soffiato proprio a caso di dire sotto il naso. La nostra amica dice la gioielleria avrebbe un bellissimo ritorno pubblicitario regalando un anello
2: a voglia, certo,
0: al malcapitato, certo, distrattone, dice magari non dello stesso valore ovviamente, però dice sarebbe un gesto bellissimo.
2: Sì, dubito che lo possano fare,
0: infatti,
2: perché comunque per loro ha un costo.
0: Se tutta la gente che si dimentica si fa rubare gli anelli, le gioiellerie andrebbero in rovina.
2: No, allora,
0: però...
2: secondo me avrebbero potuto pensare di farla questa cosa se fosse stato derubato, ma nel senso proprio fermato, accerchiato, circondato.
0: Sì,
2: allora a quel punto sì, ma qua stiamo parlando di una vera e propria distrazione, quindi perché
0: mannaggia
2: la gioielleria dovrebbe fare questa cosa?
0: No, infatti. Tra l'altro, insomma, lui è rimasto veramente, dice, gli si è gelato il sangue. No, poi non so, perché ha avuto delle telefonate, insomma, in quel momento veramente è stata una distrazione, ma davvero di pochi secondi,
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: Evidentemente lui è entrato a caffè, qualcuno che era davanti a lui o dietro di lui ha visto la busta e subito
2: ma via. I ladri sono bravi in queste cose,
0: si chiamano ladri apposta,
2: appunto, perché ladrano.
0: Allora, adesso noi speriamo naturalmente che questo signore di Roma riesca in qualche modo a trovare, no, l'anello quello lì no, però magari
2: l'anello sarà forse in chissà quale
0: un
2: paese,
0: un altro anello che magari appena preso prendi un taxi, vai a casa, prendi un taxi, vai a casa, ok? Per favore,
2: con oggetti di valore bisogna stare molto attenti,
0: molto
2: ragazzi,
0: attenti. Andate

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Guarda, io non so, Fabio, tu cosa farai questa sera? Io sicuramente non farò proposte di matrimonio. Quello.
1: Va bene, ho capito. Però non c'entra con la proposta di matrimonio, va bene. Questo tirchione di Alvise,
0: sì.
1: No, scherzo, dai. Lui ha tutta una filosofia, sei troppo integralista però.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, totale. Ma lo riconosco, lo accetto.
1: Ma
0: ho
1: ci
0: imbracciato.
1: Vuole un po' di flessibilità.
0: Ma no, io semplicemente ho imbracciato.
1: Dopo... Ma che imbracciato?
0: No,
1: dai,
0: dopo un percorso
1: allora,
0: personale.
1: Ma che percorso?
0: Ho capito me stesso.
1: Vabbè.
0: Sì, sì, sì.
1: Senti, allora parliamo di una cosa che piace ad entrambi, cioè la cucina. Perché altro consumo, insomma, la classifica del Gambero Rosso, sai che ogni tanto noi andiamo lì a consultare, ha fatto la classifica del miglior pesto alla genovese del supermercato. Adesso tu mi hai umiliato ieri perché mi hai detto: ah no, io lo faccio io a casa col mortaio, pure il mortaio usa. Basta, non voglio io lavorare con uno che usa pure il mortaio.
0: No, io ho le piantine, quelle di basilico, fantastiche, meravigliose. Curo con attenzione, con tanta attenzione. Ci
1: le piantine.
0: Sì,
1: bravo.
0: Certo.
1: E cosa prepari?
0: Il pesto, che vuol dire?
1: Sì, no, dico.
0: Le dosi,
1: no,
0: dici?
1: Cioè, te le metti nelle orecchie. Va bene, allora facciamo così.
0: Vai.
1: Tra poco vi diciamo qual è il miglior pesto e poi spaziamo.
0: Okay,
1: dai,
0: vai.
1: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa.
3: Charlie Puth.
4: Pet Shop Boys.
3: Serena Brancale.
4: Dito nella piaga.
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One, 12 e 27 in questo 24 giugno. È il caldo, è il caldo che ormai non mi fa capire più nulla. The Journalist Fabiana Alvise, è arrivato quel momento lì, il momento di parlare di cibo. L'avevamo già preannunciato, sì, l'argomento. Adesso entriamo proprio a piene mani nell'impasto del pesto, perché di quello parliamo.
1: Allora, siccome il gambero rosso, questa notizia è uscita un paio di giorni fa, ha fatto, diciamo, una classifica dei migliori pesti, quelli che si vendono al supermercato. Sì. Quindi praticamente stiamo parlando di pesti pronti. Allora, io devo dire, alcuni li conosco, altri non,
0: sì,
1: no.
0: Vero,
1: al quinto posto c'è il pesto di Artigiana Amadori. Mm-hmm. Al quarto posto Molo Modo 21.
0: Okay.
1: Molo, sì, Modo 21. Poi Fior Fiore Coop, che di solito, insomma, ha dei prodotti
0: di
1: decisamente
0: buona
1: qualità, buoni.
0: Certo.
1: Al secondo posto il pesto Rossi 1947 e al primo posto il pesto della società cooperativa agricola Calcagno, che
0: sì,
1: non conosco, devo essere sincero.
0: Stiamo parlando di pesti che sono prevalentemente artigianali ed
1: sì,
0: è chiaro che rispetto a quelli industriali, quelli estremamente commerciali, hanno proprio un sapore, una consistenza, perché poi la cosa bella del pesto è che sì, se lo fai a casa chiaramente è tutta un'altra
1: certo,
0: storia rispetto a quelli confezionati, però ci sono tantissimi pesti artigianali che ti danno
1: sono
0: quella
1: buonissimi,
0: sensazione, esatto, di pesto reale.
1: Ma a te piace con l'aglio o senza?
0: Io purtroppo non digerisco l'aglio, proprio mi fa stare malissimo, quindi lo devo fare necessariamente
1: senza aglio.
0: Aglio.
1: No, devo dire, io preferisco quello con l'aglio, giustamente, però dipende, se ho delle interviste da fare, no, cioè, perché ovviamente però normalmente, insomma, quello con...
0: ma dipende anche quanto aglio metti, se lo fai in casa.
1: Però alcuni, no, se prendi però quelli già pronti, no? Quelli già pronti hanno, diciamo, un quantitativo d'aglio abbastanza,
0: sì,
1: che poi dopo tu, il giorno dopo, capito?
0: Sì, ma perché l'aglio aiuta a conservare questo pesto nel migliore dei modi.
1: Sì, certo, aiuta a conservare, però insomma non aiuta nei rapporti, diciamo, interpersonali. Senti, ma tu quindi mi dicevi,
0: sì,
1: allora lo dico, ragazzi, amici che ci state ascoltando, Alvise, perché siccome tieni il basilico in casa, io stavo
0: sì,
1: dicendo che è difficilissimo tenerlo sano,
0: vero,
1: il basilico con le temperature così, è impossibile, però tu lo tieni in bagno.
0: Sì, ho scoperto questa cosa, poi ovviamente, ragazzi, è una cosa che faccio io a casa mia, perché magari a casa mia funziona.
1: Cioè, tu mentre sei lì in certi, diciamo,
0: no, io
1: momenti,
0: vedo, perché comunque te ne accorgi,
1: il basilico,
0: esatto, te ne accorgi se il basilico sta morendo oppure no, e perché vedi le foglie che sono tipo
1: capito, aiutami,
0: esatto, quindi quando io vedo questa situazione, a parte prima cosa dare dell'acqua,
1: okay, beh,
0: e quella è la prima cosa
1: poi
0: in assoluto,
1: lo porto in bagno.
0: Poi lo porto in bagno, perché? Perché c'è un tasso di umidità solitamente in bagno che
1: certo,
0: aiuta, e soprattutto di freschezza.
1: Ma dov'è che lo tieni in bagno?
0: È sulla finestra, c'ho la finestra.
1: Ah, ok,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: tieni
0: sì,
1: lì e
0: sì,
1: quindi
0: sì, sul davanzale lo,
1: okay,
0: lo metto lì e sta più fresco.
1: E lui
0: perché...
1: sta bene?
0: Sì, si riprende e poi quando ovviamente è il momento, magari a fine giornata, lo rimetto in postazione.
1: Ah, ok, quindi gli fai fare, diciamo, degli spostamenti così.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene, poi insomma prepari il famoso pesto all'Alvise.
0: Buonissimo.

0: di noi.
1: Che ne sappiamo noi di noi? Che ne sai tu? Che
2: io
1: ne
2: niente,
1: sai
2: io
1: tu?
2: Non so niente. Di un campo di grano.
1: Che ne sai tu di un campo di grano?
2: La sai tutta? Proponiamo alla programmazione musicale la versione di questa canzone, però di Fabiana.
1: No.
2: A cappella, tra l'altro, senza
1: base. Beh, certo, guarda. Beh, ci devo ragionare. Allora, rimanete con noi, perché sta per arrivare una grande canzone. E poi, attenzione, perché c'è questa notizia. Nei giorni scorsi si era parlato, no, della famiglia Berlusconi, degli eredi, sì, che avevano messo in vendita Villa Certosa, questa bellissima villa, insomma, di dentro c'è di tutto di più. È stata venduta.
2: Sì, sì, finalmente ce l'hanno fatta. Io pensavo di no, onestamente pensavo che non ce l'avrebbero mai fatta perché il prezzo era incredibilmente alto. Però ci sono parti del mondo, adesso non diamo troppi spoiler, però diciamo che ci sono parti del mondo dove quelle cifre invece corrispondono tipo ai nostri 10 euro per andare a pranzo fuori durante la settimana.
1: Senti, se è la famiglia reale del Qatar che la compra.
2: Lì.
1: Cioè, capisci che non c'è storia. Ne parliamo tra poco, qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Una grande canzone 1993 con le Four Non Blondes. What's up? Mancano pochi minuti alle 13. Però qui a Radio Number One, The Journalist con Fabiana e Alvise, parliamo di questa operazione di compravendita. Insomma, ragazzi, cioè, è un po' riduttivo, no? Cioè, Villa Certosa, quella che è stata la residenza principesca, davvero incredibile, 126 sì. stanze, 120 ettari di parco. Abbiamo visto spesso e volentieri le immagini. È stata messa in vendita dagli eredi Berlusconi e comprata in pratica da questa nuova proprietà che farebbe capo allo sceicco Hamad bin Yassim Al Thani.
1: Ah, hai detto proprio tutto il codice fiscale pure.
0: Nato nel
1: No, comunque a parte gli scherzi. Al Thani...
0: Residente in via Melchiorre Gioia.
1: Esatto, magari. Allora, Al Thani a quanto pare ha comprato la villa che era di proprietà di Silvio Berlusconi per la cifra molto comoda, tra l'altro, a disposizione di tutti
0: certo.
1: quanti, di 350 milioni di dollari. E tra l'altro ricordiamo anche che Al Thani ha un patrimonio netto stimato di 1,2 miliardi di dollari. Io non ho idea di quanti zeri ci siano all'interno di questa cifra, sicuramente sono tanti quanti ne potete immaginare, forse anche di più. Insomma, è stata comprata questa villa per 350 milioni, una villa che ha 126 stanze, un parco da 120 ettari, stiamo parlando di una roba veramente sconfinata, e di conseguenza poi Al Thani deciderà cosa farne di questa villa, perché sicuramente verrà insomma verrà resa non pubblica, non resa diciamo nota al pubblico, quindi le persone non potranno entrare, però verrà utilizzata anche per altre cose.
0: Allora, diciamo che dietro questa operazione c'è questa società di investimenti con sede, guarda caso, in Lussemburgo, che sì. funge un po', diciamo, da braccio immobiliare europeo della dinastia Al Thani. Allora, molti si stanno chiedendo se questa, diciamo, Villa Certosa verrà, come altre proprietà della famiglia Al Thani, così trasformata in residenze di lusso oppure in hotel, al momento oppure in ville chiaramente da affittare, beh, insomma, a chi si può permettere naturalmente cifre improponibili. Per ora diciamo che non c'è nessuna comunicazione ufficiale, però diciamo che in Sardegna, a Porto Rotondo, ormai sanno tutto, diciamo, di questa operazione di compravendite. Probabilmente nei prossimi giorni uscirà anche la notizia, diciamo, sulla nuova destinazione d'uso. Mi fa ridere, insomma, potrebbe diventare anche un hotel super lusso.
1: Sì, tra l'altro Al Thani ha già delle altre proprietà, come giustamente hai detto tu, anche pesanti sull'isola, dalla Costa Smeralda fino al Mater Olbia Hospital, quindi stiamo parlando di investimenti che stanno facendo in tutta la Sardegna. Ora, io non so se vogliono annettere la Sardegna al Qatar,
0: no.
1: speriamo di no,
0: no
1: insomma,
0: no, no.
1: ce la teniamo noi,
0: esatto,
1: stretta, ecco. che è bellissima così.
0: Pezzetto sì, tutta la Sardegna no.

0: sto godendo.
1: Lo so. Mentre sorseggiate un mojito. No, a quest'ora. No, ragazzi, alcol no, perché cioè,
0: sai che
1: caso,
0: in Veneto questa cosa la fanno?
1: Però, che cosa?
0: Fanno l'aperitivo a ora di pranzo.
1: No, lo so, dico, però con sto caldo, 40 gradi e vapori.
0: Però vuoi mettere uno sprizzino prima della pasta col pesto?
1: Prima dici, non durante.
0: Certo. No, ti fai il pre-pranzo con la bella aperitivo, sì.
1: Ragazzi, non seguite i consigli di Alvise,
0: Soprattutto fegati, state attenti.
1: Bevete acqua a questo caldo, bevete acqua. Sì, poi vediamo magari all'aperitivo, al tramonto.
0: Anche dopo la pasta.
1: Anche dopo la pasta, di sera. Ce l'ho la Young.

0: Il nostro appuntamento di oggi di The Journalist si chiude con Lola Young e la sua Messi, grande hit del 2024, che ancora dopo 2 anni godiamo tanto con il nostro ascolto. A quest'ora, 12.55, ecco, siamo puntualissimi.
1: Guarda, muoviti che ti devo accompagnare in gioielleria, che ho già preso appuntamento, non ridere, che adesso andiamo.
0: Io devo andare a comprare il pesto.
1: Ma
0: basta.
1: Quale pesto? Ma metti dentro il vasetto del pesto l'anello.
0: Dai, pesto che è tardi, dai.
1: Allora ci sentiamo domani mattina alle 10, vi lasciamo invece con One Match.
0: Ciao, a domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: punto. Adesso le notizie e poi arriva One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
3: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso.

Quay con Space Cowboy. Abbiamo riascoltato la versione originale, diciamo, perché ci sono tantissimi remix di questo pezzo, uno più bello dell'altro. Tra l'altro, anche se sono passati molti anni, perché era il 1995, ogni tanto esce ancora qualche mashup, qualche bootleg di questo pezzo che sembra non morire mai. Jamiroquai, tra l'altro, deve proprio al successo di questo brano una sorta di soprannome che gli è stato dato. Lui si chiama JK, Jamiroquai, però in quel periodo, grazie al successo di questa canzone, veniva chiamato anche Space Cowboy, proprio come il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Che ne dite di una storica canzone dei Beatles a questo punto del nostro viaggio? Sono sicura che la risposta dall'altra parte è sì, sì. E infatti noi riascoltiamo Let It Be su Radio Number One. When I find

0: number one come ogni sera dal lunedì a venerdì tra le 22 e le 23, questa settimana eccezionalmente con Manuela Doriani c'è number one classic, la storia della musica anni 70, 80 e 90. Bon Jovi, Living on a Prayer, pezzo che abbiamo riascoltato questa sera. Tra l'altro c'è una storia abbastanza curiosa, nel senso che a Bon Jovi questa canzone non piaceva, John Bon Jovi, questa canzone non piaceva praticamente per niente, pensava fosse carina ma niente di più. Furono del chitarrista Richie Sambora e il produttore Desmond Child a pregarlo quasi in ginocchio per interpretarla, dai fidati, fidati che funzionerà, fidati che funzionerà, e avevano ragione. A tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app.
1: Radio Number One Classics 1967.

1972, quando Steely Dan ci regalavano questa canzone meravigliosa che si chiamava Do It Again, che faceva parte dell'album di debutto Can't Buy a Thrill, uno dei massimi capolavori degli Steely Dan, che noi abbiamo ritrovato questa sera in Number One Classic. Per augurarvi ancora una volta buona serata da Manuela Doriani, il nostro viaggio prosegue ritornando agli anni 80, 70, 80, 90, e noi così, cioè saltelliamo allegramente da un periodo storico all'altro attraverso la musica, ritroviamo Forever Young, Alphaville.

C'è anche Alanis Morissette nella nostra serata insieme, da ascoltare con il volume un po' più alto se si può, perché vista l'ora tarda rischiamo veramente di far arrabbiare qualche vicino di casa, però insomma, potendo, questa You Learn andava ascoltata veramente con il volume un pochino più alto, come del resto anche quella che sta per arrivare. Dal 1995 di Alanis Morissette al 1978, ammazza, avevo 10 anni quando usciva questa canzone dei Rolls Royce intitolata Wishing on a Star.

0: Si chiama Wishing on a Star, questa splendida canzone dei Rolls Royce del 1978 che piace a tutti. Noi la troviamo un assoluto capolavoro, infatti siamo molto felici di averla riascoltata in Number One Classic. Piace a tutti tranne una persona. Chi è questa persona? Barbara Streisand. Questa canzone è stata scritta appunto un sacco di anni fa da Billy Ray Calvin, che pensava di proporla a Barbara Streisand, che l'ha proposta a Barbara Streisand, ma lei non piacque proprio per niente. Cioè, proprio dico, allora io mi rifiuto di fare questo pezzo perché non mi piace proprio per niente. Meno male che a Rolls Royce è piaciuta, insomma, ce l'hanno regalata e abbiamo potuto riascoltarla questa sera in Number One Classic, che torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Paul e John Oates. L'album era Private Eyes, album del 1981 che conteneva tante belle canzoni, tra cui questa I Can Go For That No Can Do che abbiamo riascoltato questa sera, per augurarvi ancora buona serata, perché all'ascolto di Number One Classics insieme alla Doriani questa settimana. Tra l'altro ho letto una cosa molto curiosa di questo pezzo, che è nato praticamente per caso, nel senso che Daryl Hall era in studio per le registrazioni appunto dell'album che poi conteneva anche questo pezzo, e schiacciò per caso un pulsante su un organo Korg durante appunto la sessione di registrazione, e venne fuori appunto la linea di basso iconica di questo pezzo, cioè andò poi perfezionata ovviamente, però insomma l'idea nacque proprio così, da un errore per la serie mi appoggio un attimo nel posto sbagliato e viene fuori questa hit storica e meravigliosa. Jerry Rafferty per continuare, questa è Radio Number One e noi ritroviamo Baker Street.

0: Con questa splendida canzone termina il nostro viaggio di questa sera. Grazie per essere stati con me fino a quest'ora. È tardi, lo so, è tardi per voi e tardi anche per me. E domani mattina la sveglia molto presto perché c'è la combriccola di Radio Number One alle 7 in punto con Sergio Sironi e Pat Romano. Noi ci sentiamo domani mattina. Vi auguro una buona notte.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.